0: Un papa in prego palà, mette solo in bocca sa mamma. Ama y amaga dolà, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papa in prego palà, mette solo in bocca sa mamma. Ama y amaga dolà, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papa in prego palà,
1: sa mamma in prego palà, ma tata in prego palà.

0: resto. Udire bramo il resto. I dubbi, i sospetti, ce l'ha, mi fa.
1: Mi scaccio i sospetti, i sospetti, i sospetti.
0: I dubbi, i sospetti, ce l'ha, mi fa.

L'arte schermendo, l'arte adoprando, di capungendo, di la schizzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, di capungendo, di la schizzando, tutte le

donnesco color, bene per mio donnesco color. Non più avrai quei pennacchi, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piangrai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle trovando riposo, narcisetto adocino d'amor. Delle belle trovando riposo, narcisetto adocino d'amor.

dal concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai, e penna, non piovrai quel cappello.

c'ha ognuno lo sa. Aprite un po' quegli occhi, uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civetti che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico, sono rose spinose, sono volpi vezzose.

tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti, corriamo tutti.